0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, il 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi. 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Penso che un sogno parassi

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba. Is it sad?

0: is it love?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia, le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affaire degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, avvenuta per 2,2 milioni di euro. Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a 2 uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura nel Barese. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in regione. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo Raffaele Piemontesi, assessore ai trasporti della Regione Puglia.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione del 21 di agosto.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia Marine Le Pen è condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. 2 colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon, Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta ai De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile, venuta per 2 milioni 200 mila euro. Il Caprile poi è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. I De Laurentiis ribadiscono la correttezza del proprio operato e si dicono esterrefatti dalle indagini. Chiariremo, assicuriamo. Curano. 2 persone sono state arrestate per l'omicidio di Anthony Laforgia, 23 anni, avvenuto il 16 giugno a Molfetta, nel Nord Barese. Si tratta di Michele Parisi, 53 anni, e Ilario Camporeale, di 24, nato a Terlizzi. Nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche un minorenne, la cui posizione è al vaglio della procura competente. A Foggia un operatore ecologico di 60 anni ieri mattina è stato stroncato da un infarto mentre era al lavoro. A dare l'allarme è stato il collega. Inutili i soccorsi. La viabilità, con le sue criticità in vista dei giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata al centro di un vertice in Regione Puglia. Arrivano già le prime decisioni. Sentiamo quali da Raffaele Piemontese, assessore ai trasporti.
3: Abbiamo discusso ad esempio sulla riapertura del ponte della strada statale 7 di Taranto con ANAS e abbiamo convenuto che sarà riaperto entro il giorno della inaugurazione, il 21 di agosto.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca, con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento, un'inchiesta della procura di Bari contesta De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Elia Caprile, avvenuta per 2 milioni e 200 mila euro. Poi Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. In una nota Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le accuse, ribadendo la correttezza del proprio operato. E sull'affare Caprile sottolineano di aver chiesto una perizia giurata sul valore del calciatore ad un tecnico del Tribunale di Bari. Un'avvocata d'ufficio è stata minacciata ieri dal suo assistito durante un colloquio privato nel carcere di Bari, nel corso del quale pianificava la strategia difensiva. Lo denuncia la Camera Penale. Vedrai che ti succede se non esco di qua, le avrebbe detto il detenuto. Fortunatamente l'intervento degli agenti ha evitato il peggio. A Taranto un incendio è divampato ieri mattina in una palazzina tra via Liguria e via Puglia. L'intero stabile è stato evacuato per precauzione. Stando ai rilievi, il rogo è partito dal frigorifero di un appartamento al terzo piano. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a due uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca, con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento, un'inchiesta della procura di Bari contesta De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Elia Caprile, avvenuta per 2.200.000 euro. Poi Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. In una nota Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le accuse, ribadendo la correttezza del proprio operato. E sull'affare Caprile sottolineano di aver chiesto una perizia giurata sul valore del calciatore ad un tecnico del Tribunale di Bari. Un'avvocata d'ufficio è stata minacciata ieri dal suo assistito durante un colloquio privato nel carcere di Bari, nel corso del quale pianificava la strategia difensiva. Lo denuncia la Camera Penale. Vedrai che ti succede se non esco di qua, le avrebbe detto il detenuto. Fortunatamente l'intervento degli agenti ha evitato il peggio. A Taranto un incendio è divampato ieri mattina in una palazzina tra via Liguria e via Puglia. L'intero stabile è stato evacuato per precauzione. Stando ai rilievi, il rogo è partito dal frigorifero di un appartamento al terzo piano. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a due uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della polizia postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il Bari Calcio rischia il fallimento. Un'inchiesta della Procura di Bari contesta De Laurentiis la gestione societaria che avrebbe causato debiti per 30 milioni di euro. Sospetta anche la cessione dal Bari al Napoli del portiere Elia Caprile, avvenuta per 2 milioni e 200 mila euro. Poi Caprile è stato rivenduto dal Napoli per 8 milioni di euro. In una nota, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le accuse, ribadendo la correttezza del proprio operato. E sull'affare Caprile sottolineano di aver chiesto una perizia giurata sul valore del calciatore ad un tecnico del Tribunale di Bari. Un'avvocata d'ufficio è stata minacciata ieri dal suo assistito durante un colloquio privato nel carcere di Bari, nel corso del quale pianificava la strategia difensiva. Lo denuncia la Camera Penale. Vedrai che ti succede se non esco di qua, le avrebbe detto il detenuto. Fortunatamente l'intervento degli agenti ha evitato il peggio. A Taranto un incendio è divampato ieri mattina in una palazzina tra via Liguria e via Puglia. L'intero stabile è stato evacuato per precauzione. Stando ai rilievi, il rogo è partito dal frigorifero di un appartamento al terzo piano. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Una multa da 16.000 euro è stata comminata a due uomini, padre e figlio, che nel gennaio scorso avrebbero trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale Cassano delle Murge, Altamura. Subito dopo quell'episodio il cane è stato sequestrato e sottoposto alle cure dei veterinari, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari a Roma per Mario Adinolfi, il giornalista ed ex parlamentare al centro dell'indagine sulla cosiddetta scommessa collettiva con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, un danno calcolato dalla procura in 5 milioni di euro, all'indagato contestati anche 400.000 euro evasi. Si riaccende la guerra in Iran. Nella notte offensiva degli USA in risposta agli assalti dei Pasdaran contro 3 navi nello stretto di Hormuz, centrati 80 obiettivi, e Teheran replica bombardando basi americane in Kuwait e Bahrain. Petrolio e gas in forte rialzo, borse europee negative. Al vertice NATO di Ankara, aperta la seconda giornata con la riunione dei leader, Trump anche oggi contro tutti, si dice molto arrabbiato con i paesi dell'Alleanza Atlantica. Siamo stati trattati ingiustamente. Italia pessima, Spagna terribile, la Groenlandia è un grosso problema. La premier Meloni invece incontra Zelensky e ribadisce il sostegno a Kiev. Marine Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici, un anno con il braccialetto elettronico, ricorrerà in Cassazione e correrà alle prossime elezioni presidenziali in Francia. Se l'appello della leader del Fronte Nazionale sarà accolto, la misura verrà sospesa. Allarme a Manhattan, nel cuore di New York, dove un grattacielo di 37 piani è sotto stretta osservazione per il rischio di un cedimento strutturale. Secondo il sindaco Mamdani, 2 colonne portanti si sono piegate e all'interno della struttura sono state riscontrate crepe e cedimenti di soffitti. Il quartiere è paralizzato con strade chiuse e traffico in tilt. Calcio, la Svizzera torna ai quarti di un mondiale dopo 72 anni grazie alla vittoria ai rigori per 4-3 contro la Colombia. Nella prossima sfida incrocerà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto 3-2. L'Albi Celeste sotto di 2 reti ribalta il match negli ultimi 15 minuti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Operazione dei Carabinieri nel Barese, è fermato dopo 16 anni il presunto autore dell'omicidio premeditato dell'imprenditore edile 73enne Raffaele Pirro, avvenuto il 16 giugno 2010. Pirro, estraneo agli ambienti della criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa e il suo corpo fu abbandonato nella piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha poi permesso l'arresto di altre 4 persone per traffico e spaccio di cocaina ad Altamura. Furti in abitazione eseguiti dalla polizia Barletta, 6 misure cautelari a carico di altrettanti uomini tra i 26 e i 39 anni. Sono sospettati di furto in abitazione, tentato, furto e spaccio di droga. Le indagini sono arrivate a una svolta dopo il ritrovamento di un cellulare in un appartamento derubato. Dai dati sarebbe emersa la rete di spaccio con consegne a domicilio. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio, avrebbe chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri intanto le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli, della Filmauro. Domenica di festa, il prossimo 12 luglio sul lungomare di Policoro nel Materano è la festa della bandiera blu 2026, non solo la cerimonia istituzionale ma anche attività per famiglie e bambini organizzate nel pomeriggio con il WWF per l'educazione e la valorizzazione dell'ambiente marino. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna definita senza speranza all'Italia giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a 72,5.

0: 77 dollari al barile, in rialzo del 3,3%, il Brent raggiunge i 72,48 dollari, il prezzo del gas è balzato a 48,5 euro, in rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio: la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis: Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e del Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti, il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchionne. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

mai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna, definita senza speranza, all'Italia, giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a 72,77 dollari al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i 72,48 dollari. Il prezzo del gas è balzato a 48,5 euro. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Addinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio: la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis: Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone e quello di Brindisi Marchionne. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, capture it.

0: Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Due morti

0: e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita 3 lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati. Danno di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti, Cobolli Ferri e Kostiuk Paolini. Calcio, dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e del Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'11ª edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergot Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce, la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia, per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino, due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023, in quel caso persero la vita tre lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra-Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino, tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. Ed Ankara, Trump ribadisce, la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia, per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Missili balistici su Kiev, colpita anche Kharkiv, in risposta a droni sulla raffineria russa di Saratov. Fermo impegno per voi, ribadisce Meloni a Zelensky, che attende il bilaterale col presidente degli Stati Uniti. Truffa ed evasione fiscale, ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati, danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose nel Reatino, due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Calcio, dopo il 3-2 argentino in rimonta sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra-Argentina-Svizzera. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di quattro persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con tre date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: body, baby, do that conga.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO ancora accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce Groenlandia importante per noi. La dichiarazione finale del summit definisce Mosca minaccia a lungo termine. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca ruggisce. Per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Borse europee in rosso col ritorno dell'alta tensione a Hormuz. Volano petrolio e gas, possibile un'ulteriore chiusura dello stretto. Intanto sale l'attesa per i verbali del Federal Open Market Committee. Saranno pubblicati tra poche ore. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta romana la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati sottratti ingenti risparmi ai privati. L'accusa: danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto in recupero e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e del Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica: l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il metal all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Oh Jack,
2: cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah va?
1: Senti, senti.

0: Ancora un'altra cosa. No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizza. Un attimo. Legalizza.
1: Radio Nova Joy.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. Un uccellino mi ha detto che daremo all'Ucraina i diritti per produrre i missili Patriot, ad annunciarlo Trump durante il bilaterale con Zelensky in Turchia. Quanto a Putin, ha aggiunto il presidente americano, ci parlo molto e lui vuole che la guerra finisca anche se in molti non ci credono. Intanto missili di Mosca sulla capitale ucraina. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Balzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. È grave ma non in pericolo di vita il dirigente medico accoltellato questa mattina nel centro ASP di Palermo. Francesco Paolo Sutera è stato colpito con 2 fendenti alla spalla e al volto da un uomo che richiedeva una carrozzina per una parente, ma la documentazione era incompleta. Tennis a Wimbledon, niente semifinale per la Paolini. L'azzurra battuta dall'Ucraina Kostyuk, che si è imposta in 2 set per 6-3-6-2. Cobolli in campo contro il britannico Ferri. Calcio, presentato in conferenza stampa ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese assicura: vogliamo dominare fin dal primo incontro. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e del Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino. Tra i 10 concorrenti, il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Undergo Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfried Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Dopo 16 anni di indagini arriva la svolta nell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirru, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer, Pirru, risultato estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola. Il corpo fu abbandonato sulla piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha permesso anche l'arresto di 4 persone per traffico di droga ad Altamura. L'inchiesta sulla presunta bancarotta fraudolenta del Baricalcio, in cui risultano indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il capo della procura della Federcalcio ha chiesto gli atti ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda. Ieri le perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Ci sarà anche il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di Sindaci ai Fornelli. La gara di cucina in programma lunedì a Martina Franca nel Tarantino, tra i 10 concorrenti il sindaco di Bari Leccese, la sindaca di Lecce Poli Bortone, quello di Brindisi Marchion. Avranno 30 minuti per realizzare un piatto originale utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione accanto a loro, chef di prestigio del territorio. Musica, l'antieroe del rock americano Marilyn Manson torna in Italia con 3 date del One Assassination Underground Tour. Il 13 luglio sarà in Fiera del Levante a Bari, unica tappa al sud. Il sound fonde il all'elettronica con testi che indagano i rapporti tra religione e potere. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
3: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee, Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente, dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassim. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostyuk in 2 set, per lei niente semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento, tra gli altri, Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
5: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
4: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento, tra gli altri, Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
6: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

abbiamo fatto l'amore, mi hai detto ah mi dispiace, mi hai lanciato una scarpa col tacco, poi abbiamo fatto pace, abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco, e dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto. Punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Varese il 16 luglio 2010. Arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud, emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Com'è?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Potrebbero esserci ripercussioni in ambito sportivo per Napoli e Bari in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Bari sulla gestione della squadra di calcio da parte dei De Laurentiis. Il procuratore federale ha chiesto la trasmissione degli atti da cui potrebbero scaturire penalizzazioni in classifica. Intanto appare improbabile l'ipotesi fallimento, ma la piazza è totalmente distante dalla società. Domani, nell'indifferenza generale, si terrà la presentazione del nuovo allenatore Rastelli. Su questo abbiamo sentito l'avvocato Sassanelli, membro del comitato di garanzia. Sentiamo.
3: Come si dice in questi casi, la situazione è grave ma non è seria. Siamo in una condizione davvero surreale, perché c'è una piazza intera che auspica addirittura il fallimento della società pur di liberarsi di questa proprietà. In questo clima la presentazione dell'allenatore obiettivamente sarà una presentazione davvero singolare rispetto a quello a cui siamo abituati ad assistere.
2: Dopo 16 anni è arrivata la svolta nel caso dell'omicidio dell'imprenditore 73enne Raffaele Pirro, avvenuto nel Barese il 16 luglio 2010, arrestato il presunto killer. Pirro, estraneo alla criminalità, fu inseguito e ucciso con un colpo di pistola e il corpo fu abbandonato su una piazzola di sosta sulla statale 100 all'altezza di Capurso. L'indagine ha portato anche all'arresto di 4 persone per traffico di droga. Il costo degli affitti registra un'impennata senza precedenti anche al sud. Emerge dalla mappa nazionale elaborata dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Tra il 2018 e il 2024 Bari ha segnato un balzo del più 29,8%, Matera del 33,5%, mentre a Potenza i prezzi sono aumentati del 35%. Domani in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Team Battiti Live, alla conduzione Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Nel secondo appuntamento tra gli altri Emma, Irama, J-Ax, Francesco Gabbani, Arisa e Samurai J. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.